0: Stavo che fai me non stavo questa fa con due uomini di più lo pensi come amen ma non posso come
1: besma uomini da lì
0: besma uomini
1: così le fai lì mi è qua capito
0: mi è lì se voicemail e un texto per texto ma non sa che passi me due uomini bebe ma non vuoi mamsel non vanno fare
1: mamsel il lago
0: ok amen ancora non c'è un pia le sghi stiamo già quasi morti
1: mosse Mwen se jouti ya la Mwen
0: Tale, se pa nek 2 semen ni voyou ale ya Se pa sou la
1: Mwen se ilan mwen a yon Ase
0: Mwen
1: Da moun, ase Mwen se ilan mwen